0: Radio Number One, le 3 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: grande, si chiama così questa bella canzone di Tiziano Ferro su Radio Number One. C'è un seguito alla polemica di Patrizia. Patrizia, ci sono un po' di messaggi, li sentiamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: canzone di Radio Number One. Che anno era? 2003. Mamma mia, che bella canzone. Tra l'altro, con Sunrise dei Simply Red prendi due piccioni con una fava, come si suol dire, no? Nel senso che c'è una ricostruzione, una canzone nuova sulla, sul campionamento di I Can Go For That, No Can Do di Derry Hollage and Oates, che è una canzone che è uscita un po' di anni prima, nell'81. E quindi, se ci piaceva quella canzone lì, cioè Sunrise, prendi appunto due piccioni con una fava, con la stessa canzone. Grandi canzoni di Radio Number One nella combricola. Allora, polemiche.
1: Parliamo di questo pasticcio dei mondiali 2026 con la Rai, che è partita male, ha tagliato Shakira, ha tagliato la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio, e secondo molti è stata veramente una situazione imbarazzante da un punto di vista televisivo. Beh, insomma, hai messo il TG1 al posto della cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio,
0: nel mezzo, in pieno.
1: Esatto,
0: sentiamo Andrea.
2: Ma non solo, Pat, non solo, sì. Finisce, anzi interrompono l'esibizione di Shakira, parte il TG, prima notizia è grande inaugurazione mondiali con il balletto di Shakira, cioè che doveva praticamente ancora svolgersi, ma era già stato preparato prima quel titolo, e quindi doppia figuraccia.
0: Ma che strano però,
2: Ma vogliamo parlare invece della fantastica costruzione dal basso del Sudafrica? No, ma vogliamo parlarne?
1: Qui andiamo su aspetto tattico però, la costruzione dal basso è la costruzione del gioco di una squadra di calcio. Allora, il Sudafrica partiva molto basso, cioè dal suo portiere e dai difensori. Peccato che i difensori perdevano sempre palla sul pressing degli avversari, che era il Messico, e su una di queste situazioni hanno anche segnato, su un'altra hanno colpito il palo, insomma una costruzione disastrosa, tutto lì. Ma
0: io
1: una cosa
0: ho pensato
1: tattica.
0: A una costruzione a bordo campo, dove c'erano
1: i muratori bergamaschi che tiravano su un muro.
0: Del Sudafrica, perché bergamaschi? Adesso i bergamaschi dovrebbero essere
1: dappertutto. Abbiamo i migliori muratori al mondo.
0: E la costruzione, ho capito, la costruzione dal basso del Sudafrica saranno muratori sudafricani, no?
3: E poi attenzione, cioè io sono arrivata a casa dal lavoro di corsa, ho detto a mio marito: cerca ovunque sia, trova dove c'è in streaming che farmi vedere, perché non avendo la televisione in cucina ci toccava il telefono, no? E lui poverino fa: ma io non so dove, ha detto ascolta, cerco io, e trovo giustamente nel sito della Rai, no? No. Cioè, ho interrotto la cena per guardare la cerimonia e mi fai un... Forse la Rai non ha capito di cosa stiamo parlando, vero?
1: E metti il TG1 e mezzo alla cerimonia.
4: Pulce, pesche, pirla, papapero.
0: Papapero.
4: Orso da legnano.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. C'è un passaggio di questa canzone, ragazzi. Saif è uno di noi. Saif è uno di noi. Dice: mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar. Al bar, al bar, bere, bar, bere, bar, bere, bere, al bar. E vedi, qualsiasi cosa succeda, diciamo che uno poi si affeziona al bar, ecco. Ah,
2: la mia domanda è: ma l'Italia, quando gioca l'Italia stasera? Gioca? Stasera, domani, domani l'Italia. L'Italia, quando gioca? Quando gioca l'Italia?
3: Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca?

0: Notes di Ellis Merten su Radio Number One, a chiudere la seconda ora della combriccola. Tra poco l'edicola di Pat.
1: La combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
8: Affacciati sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, i 16 ettari dei giardini botanici di Villa Taranto custodiscono collezioni botaniche di inestimabile valore, nate dalla passione del capitano scozzese Neil McEachern, che fondò il parco negli anni 30 del Novecento. Ad oggi un team di giardinieri si occupa quotidianamente e con dedizione della cura e della manutenzione dei giardini. Durante il periodo di apertura, che si estende da marzo a novembre, i visitatori possono assistere ad un continuo mutamento del giardino, caratterizzato dal susseguirsi delle fioriture erbacee annuali e perenni, piante acquatiche, arbusti e alberi. Con l'arrivo dell'autunno il giardino si trasforma ulteriormente, offrendo lo spettacolo del foliage e permettendo di trascorrere una giornata immersi nelle calde tonalità cromatiche della stagione. Oltre alla consueta apertura quotidiana, la stagione estiva offre un'opportunità unica: visite guidate al tramonto insieme al curatore botanico. In questa cornice esclusiva a porte chiuse, i visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva della durata di 2 ore, andando alla scoperta di angoli segreti, aree normalmente non accessibili e aneddoti storici custoditi da chi cura il giardino ogni giorno. Per chi desidera approfondire la propria cultura del verde, la vice curatrice botanica tiene inoltre i Botanical Talks, una serie di incontri a tema a cadenza bimensile. Gli incontri, della durata di 30 minuti, si svolgono il venerdì pomeriggio con replica il sabato mattina presso la sede dell'erbario situata all'ingresso dei giardini. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
1: In Natura, la meraviglia dei Giardini Botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.
9: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
10: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Il pezzo di Tame Impala è su Radio Number One. Alle 9:10 arriva!
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buon venerdì. Alla stessa ora di ogni venerdì torna l'edicola di Pat. Giochiamo insieme. Due notizie sono false, come un biglietto da 300 euro. Una sola è vera e la dovete indicare al 393-444-0444. Al termine della lettura di tutte e tre le notizie dovete essere molto veloci.
3: Molto.
2: Perché la prima persona che indicherà la notizia vera avrà un regalone spazzesco che lo descrive direttamente l'autore del regalone.
3: Allora, sono due libri, questa settimana abbiamo scelto Vai a fare il guru, che ci fa sempre compagnia, sono delle cose spiritose del nostro guru, e poi c'è Un Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente.
2: Due libri da mettere lì, nella propria biblioteca e lasciarli
0: lì. Da Sergio Sironi.
2: L'autore. Comico, autore, conduttore, vabbè, ormai conducente. È tutto, conducente
0: lo showman
2: di autobus.
0: Tutto tondo.
2: Allora, la prima notizia, che è quella ovviamente vera, è la mia. L'amico gli spoilera il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV. È accaduto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il video è diventato viralissimo. Un giovane 23enne, ospite di un amico per vedere la serie TV Dark su questa popolare piattaforma, si è arrabbiato tantissimo nel momento in cui il padrone di casa gli ha anticipato il finale della serie. Mannaggia lui, la reazione è imprevedibile, scaglia un pesante soprammobile contro lo schermo TV, frantumandolo in mille pezzi. Ma questa è la notizia vera.
3: Ma no.
0: Spero che non lo sia. Allora, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra, in un fossato lungo il Vallo di Adriano, antica muraglia romana nel Regno Unito. Gli archeologi hanno trovato una cinquantina di zoccoli da bagno. Erano speciali calzature con una zeppa di legno sormontata da una tomaia in cuoio che gli antichi romani usavano alle terme. Questa è quella vera.
3: Quella vera è la mia. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Saif, il rapper italo-tunisino che ha partecipato al Festival di Sanremo con la hit Tu mi piaci tanto, è stato scelto dal regista Gabriele Muccino per partecipare al suo prossimo film L'altra faccia della medaglia, le cui riprese inizieranno a settembre. Per il giovane cantante originario di Genova si tratta dell'esordio assoluto al cinema.
2: E allora qual è la notizia vera? L'amico gli spoiler il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV, la notizia di Pat, la notizia della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra, oppure quella di Sergio. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà nel cinema come attore in un film di Muccino. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: canzone di qualche anno fa, 2018, per Marshmallow insieme a Bastille, si chiama Happier su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Sì, occhio alle bufale. Ricordiamo le notizie, che abbiamo letto. L'amico gli spoiler al finale di una serie Netflix e lui si arrabbia, gli spacca la TV, la notizia di Pat. Quella della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra. La notizia di Sergio, Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Allora, è stata la più veloce, la più brava di tutti e di tutte. Lei è Anita da Carmagnola. Ciao Anita.
3: Ciao Anita.
4: Ciao. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno Anita. Allora, innanzitutto, qual è la notizia vera?
4: Gli zoccoli di Manuela.
2: Gli zoccoli,
3: gli zoccoli di Manuela.
2: Hai un paio di zoccoli, Manu? Sì.
0: No, ma da oggi andrò a comprarli. Okay, appena finiamo.
2: Ecco. Devono essere rigorosamente in legno. L'altezza, diciamo, della zeppa è dai 3 ai 5 centimetri. Degli zoccoli. Io ho visto la
0: va
2: foto.
0: Va benissimo. Beh,
2: c'è una bella tomaia di cuoio sopra e sono comodi. Loro li mettevano, li indossavano questi zoccoli per non scivolare e anche perché c'era un po' di caldino lì alle terme e quindi preservavano i piedi. Ecco, gli antichi romani.
0: Li compro anche per voi. Guarda,
2: sì, grazie, grazie.
4: Comprane anche un paio per me.
2: Va bene, le compriamo anche per Anita. Senti Anita, hai in regalo due splendidi libri scritti di suo pugno dal nostro Sergio Sironi, che adesso te li descrive.
3: Ma guarda, vai a fare il guru, non è un insulto, è una dedica per l'estate, ti farà compagnia. E un altro è talmente idiota perché si chiama Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente e sono 30 cose inutili da fare a Milano, quindi se non hai niente da fare vai a Milano e fai delle cose che non servono a niente.
2: Ecco, hai capito? Così noi ti diamo i due libri di Sergio, però tu quando inizierà la fiera del peperone, che è famosissima, quella di Carmagnola, ci porti due peperoni almeno.
4: Certo, anzi, okay. Ti invito proprio a venirli a mangiare a casa mia.
2: Ok, fantastico.
0: Noi veniamo.
2: Ciao Anita, un abbraccio.
3: Ciao, grazie.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: no più te. Cesare Cremonini è stato protagonista proprio qualche giorno fa a Live a Milano, eh? Ho letto delle recensioni molto belle, diciamo, della data del suo tour estivo. Sono le 9:24, tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, un saluto alle Meteopattine Canarie, capitanate della nostra Manu Doriani. Allora, mannaggia, partiamo subito con una bella frustata. Già da oggi sul nostro bel paese torna ad espandersi questo anticiclone che favorisce le condizioni di stabilità con tempo in prevalenza soleggiato. Sì, possiamo far suonare le campane a festa, al momento nessun temporale, nessuna grandinata in vista. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà però accompagnato anche da un caldo in intensificazione. Sì, la canicola comincerà ad aumentare. Si prospetta così un fine settimana tipicamente estivo, da nord a sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo sui rilievi alpini. Ma no, ma non arriveremo a tanto, non arriveremo ai temporali, però insomma, sì, ci sarà magari qualche piccola pioggerella un po' più evidente nella serata di domenica sulle Alpi orientali, ecco, proprio circostanziate, le Alpi orientali. Dunque, oggi e domani, ma anche domenica, giornate soleggiate praticamente in tutta Italia, temperature in aumento, con valori anche di 32-33 gradi in pianura nel weekend. Questo è il canicolone, è un canicolone di grossa taglia, sì. Ma attenzione, perché avremo un maxi canicolone la prossima settimana. La calura picchierà ancora di più, con valori che, come per gli ultimi giorni di maggio, torneranno a toccare picchi di 35-36 gradi.
2: Maledetti!
1: No, va bene, ci tocca. È tutto, ragazzacci.
3: Questo che cos'è?
1: Questa è la super canicolona.
3: E no, potrebbe... il sol leone.
1: Ah, il sol leone.
4: Perché io sol leone.
1: Tuttone della Doriani.
4: Mamma mia,
3: Riderone, so comica.

0: volevo dire una cosa, che Venere è in Leone per tutto il mese di giugno e di luglio, così perché siccome lo cita continuamente nella canzone Annalisa che abbiamo appena ascoltato, canzone estiva, ecco, Simon and the Stars ci dice che c'è Venere in Leone, quindi non mi dovete parlare, va bene? Allora, questa è la combriccola di Radio Number One, il momento dell'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Altre due giovanissime vite spezzate questa notte sulle strade italiane. Ragazzi, la vita è preziosa, è un appello che vogliamo fare anche noi della Combricola. Siate responsabili, siate prudenti, non gettatela via. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, attenzione anche a sti monopattini, è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, c'è buio, si vede male. È venuto il tutto in Viale dell'Innovazione. Un altro ragazzo di soli 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino, anche lì nel cuore della notte, a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Non gettate via la vita, mi raccomando. Vivetela, vivetela con responsabilità. Dopo questo annuncio, quasi una paternale, veniamo invece alle notizie che arrivano da oltreoceano, perché dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump, mannaggia lui, ha annunciato ancora una volta sui social il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta anche l'agenzia Bloomberg. La possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra, dunque in Svizzera. Subito dopo dovrebbe riaprire anche il famigerato stretto di Hormuz, che ormai negli ultimi mesi è diventata una sorta di icona di questo conflitto. L'Iran ha accettato, dice ancora Donald Trump, di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, continua il tycoon, era il 95% della questione. I media iraniani rivendicano invece il testo e quello proposto proprio da loro. Immagino anche l'ottimismo nei mercati, già sono schizzati lì su Wall Street, il Dow Jones, e credo che ci saranno immediatamente delle fiammate a rialzo anche da parte di tutti gli altri mercati internazionali, e presumo che scenderà invece il prezzo del petrolio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Nobody, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, ieri di canzoni ce n'erano, al di là dei gusti, sì. Insomma, è uno spettacolo che era partito nel migliore dei modi, a livello di colori, di scenografie, di coreografie, di personaggi, alcuni famosi in tutto il mondo, altri erano idoli, diciamo in Messico, dove si è svolta la prima cerimonia di apertura di questi mondiali di calcio 2026. Ma a parte la telecronaca, diciamo il racconto in Rai, dove io a un certo punto dico, ma come si vede male tutto sgranato? Poi il collegamento audio era pessimo, no? Cioè hanno mandato in onda l'audio della cerimonia che si sentiva all'interno dello stadio.
1: Audio, e quindi quasi un audio ambiente.
0: Sì, esatto, cioè praticamente tu non riuscivi a capire niente, no? Del testo, la canzone, la voce, nulla.
1: Ma infatti molta gente sui social, su X, sì, ha cominciato a commentare, ma cosa sta succedendo? Ma non sapevano ancora cosa sarebbe successo da lì a pochi minuti, perché a un certo punto la sigla del TG1, che cosa arriva sul più bello, e taglia Shakira. Ma come si
0: allora,
1: fa?
0: Allora, guarda, arriva Shakira con Burna Boy, no? Tra l'altro ballerini, eccetera. Era il momento, praticamente clou della cerimonia d'apertura, perché il suo inno, la sua canzone, l'inno ufficiale, diciamo, di questi mondiali 2026, Dai, lei inizia a cantare, dopo poco via, ma tra l'altro tagliata malissimo. E poi in effetti io ho detto, vabbè, ma miliardi di altre volte, no, durante delle cerimonie, delle cose particolari, il notiziario è sempre andato in onda in forma ridotta successivamente, cioè non è che puoi tagliare una cerimonia così di apertura. So che poi la Rai successivamente si è scusata, ma subito dopo le polemiche su X, l'hashtag dei mondiali è stato praticamente sommerso dalle critiche,
1: Ma non lo so, ma qual è il ragionamento che secondo te hanno fatto? Non c'è l'Italia, quindi possiamo tagliare?
0: Oppure
1: il notiziario viene sempre prima di tutto? Quella sì è un po' una regola, è un tassativo, però voglio dire, in un'occasione come questa, l'inaugurazione dei mondiali,
0: non la mandi, cioè se fai l'inaugurazione dopo mezz'ora tagli tutto per mandare. Allora, ma l'inaugurazione considera che la cerimonia è iniziata alle 19:30, alle 20 hanno segato per mandare il TG, cioè la durata della cerimonia era circa di 90 minuti.
1: Ma metti una scrittina, il notiziario andrà in onda alla fine della cerimonia, dopo un po', oppure guardi il programma, vedi che è alle 20 canta Shakira e dici ok, magari alle 20:10 partiamo con il notiziario.
0: Guarda, la buona notizia è che in Ecuador hanno abbassato il prezzo della birra per tutta la durata dei mondiali e come questa di buone notizie ne arriveranno sicuramente altre, speriamo, a parte insomma questa cerimonia andata un po' così.

0: Young, la musica dei fan. Beh, tra l'altro, a proposito di partite giocate, ieri c'è stata una sorpresa relativa, cioè la Corea, no? Che ha battuto, sì, insomma, la Repubblica Ceca, che anni fa era, diciamo, una gran nazionale. E poi il Messico su il Sudafrica. Vabbè, Messico, con tre espulsioni.
1: Messico non malissimo. Messico ha dentro due o tre giocatori molto interessanti. Non vincerà il mondiale, ma secondo me un pochettino avanti può arrivarci.
0: Vediamo. C'è una sorpresa, chi lo sa. Allora, rimanete con noi, tra poco invece in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giornata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirebbe anche lo stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito, ha aggiunto il tycoon. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Il rogo di Capodanno a Crans Montana ha reso noto l'esito delle autopsie sulle vittime italiane. I ragazzi non erano ubriachi, potevano scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. Lo sostengono i legali delle famiglie che chiedono di indagare i Moretti per omicidio con dolo eventuale. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Allarme climatico per il caldo estremo, El Niño è ufficialmente arrivato e potrebbe avere il picco tra novembre e gennaio. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere da record, Italia compresa, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Nel frattempo l'Italia torna sotto la campana anticiclonica, in pianura al nord nel weekend attesi 32-33 gradi, la prossima settimana picchi di 35-36. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con l'Italia a fare da spettatrice. Nel match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Ben 3 le espulsioni, 2 per i sudafricani, 1 per il Messico. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead. Alle 11:07 minuti siete con Radio Number One con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, diamo un po' di dati per quel che riguarda i neolaureati, se trovano subito lavoro e soprattutto quali condizioni vogliono avere giustamente dopo la laurea.
1: Allora, il rapporto alma laurea è abbastanza chiaro. In generale dice che la laurea, fortunatamente direi io, vale ancora più del diploma. Due neolaureati su tre non accetterebbero un lavoro a meno di 1.500 euro al mese. Poi la realtà racconta, insomma, anche dei neolaureati anche di secondo livello che fanno un pochettino fatica, ma la media comunque dice dopo 5 anni circa 1.900 euro. Quindi diciamo così che la laurea ancora ha un valore al di là delle difficoltà personali.
0: Sì, allora permangono, diciamo, delle differenze ancora di genere, quindi uomini e donne, differenze, insomma, di stipendio, però c'è un dato che è ricorrente non solo, diciamo, tra i laureati, in questo caso parliamo però dei laureati, diciamo, tra tutti i giovani che trovano un primo lavoro, un primo impiego, perché oltre a non voler scendere giustamente oltre una soglia di guadagno, è esplosa la richiesta di tempo libero. Quindi questa rimane costante, diciamo, un po', no, in tutte le ricerche di lavoro, sia che si sia laureati o no, c'è un più 26,6 punti percentuali nelle priorità dei ragazzi, e anche si punta molto sulla flessibilità d'orario e di un ambiente di lavoro sereno. Vabbè, insomma,
1: qui,
0: allora lì sull'ambiente di lavoro sereno purtroppo non può fare, cioè uno sa, dovrebbe farlo mettere nel contratto, no?
1: Sì.
0: Cioè, quando tu si vuoi un contratto, dici, vabbè, la cifra, flessibilità sugli orari lavorativi e un ambiente di lavoro sereno, ma quello purtroppo non c'è.
1: Non puoi metterlo nel contratto.
0: Sempre,
1: lo puoi promettere, però non puoi darlo per certo. Però di fronte a questi dati, spesso, no, la gente che ha qualche anno in più storce un po' il naso, no? Dice, ma i nostri tempi.
0: Però, lo so, però
1: la strada è sempre quella lì. O capisci che questi ragazzi erano una testa diversa, evidentemente, no, da quella che avevano, no, le persone che oggi hanno 50-60 anni, provi a metterti anche dal loro punto di vista, oppure continui a fare muro. Però loro sono i laureati di oggi, quindi bisognerà anche un po' ascoltarli, no? Cioè, in un modo o nell'altro.
0: No, assolutamente. Diciamo che, come proprio ha dichiarato la direttrice di Alma Laurea, la Timoteo, ha detto, non sono più solo la carriera e il guadagno a contare quando si cerca un lavoro, ma veramente hanno acquisito molta rilevanza questi aspetti connessi alla qualità del posto di lavoro. E quindi davvero, quasi, l'ho detto scherzando, insomma, andrebbe messo sul contratto, ma probabilmente sì, il fatto di avere flessibilità e parecchio tempo libero.
1: Proviamo a metterlo sul contratto. Basta. Dai. Poco, mi verrebbe da dire.
0: Lo dice Vasco. E quindi
2: basta poco a fare impressione.

0: 4 stasera e domani sarà in concerto Olbia, dove allora ci sono gli hotel, i B&B pieni, strapieni, stracolmi, strade chiuse, fan accampati, cioè cosa ve lo dico a fare, cioè non c'è possibilità, capito? Poi cioè, Olbia, Vasco muove il mondo.
1: Poi Olbia non è proprio grandissimissima, quindi voglio dire tante persone le vedi,
0: sì. Però insomma lui è un aggregatore veramente incredibile. Grande Vasco. Allora stavamo parlando di laurea, sì, e dei giovani. Allora ci sono dei messaggi che ci sono arrivati, questo qua lo dobbiamo leggere, a proposito, sì, dei giovani che non vogliono scendere sotto certe cifre, che vogliono trovare un lavoro che sia diciamo pari alla laurea che hanno conseguito, e soprattutto diciamo sta aumentando sempre di più la richiesta di flessibilità lavorativa e soprattutto la possibilità di avere più tempo, sì, libero. C'è un nostro amico che dice praticamente vogliono guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress, lavorare senza fatica, praticamente vorrebbero continuare ad andare a scuola.
1: Ah, non facciamo i vecchi che non ascoltano. Vabbè, a parte che non dicono lavorare senza fatica, le altre cose sì, guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress. Queste sono le richieste dei giovani, però ecco, i dati confortanti sono che dopo la laurea quasi tutti riescono a trovare lavoro, perché ad un anno dal titolo il tasso di occupazione è dell'81% per i laureati triennali, 80% per i magistrati, e dopo 5 anni dalla laurea addirittura si alza, 91% trovano lavoro tra i triennalisti e il 94% tra i magistrali, quindi evidentemente la disoccupazione dei laureati è molto molto bassa, trovano tutti lavoro.
0: Allora diciamo che insomma sono tutte cose che si possono ottenere naturalmente su un ambiente sereno, vabbè quello è un po' difficile, insomma sarebbe il sogno di
1: però
0: tutti,
1: è giusto,
0: vabbè, è giusto, diciamo così desiderarlo, poi naturalmente insomma non è sempre possibile.
1: Chi è il fesso che dice voglio lavorare in un ambiente di merda, guadagnare poco, fare,
0: capito,
1: tantissima fatica
0: e non avere
1: libero,
0: tempo libero,
1: devi dare anche un cazzotto, cioè chi è che sai
0: qualcuno dice però se hai bisogno di soldi poi purtroppo devi accettare anche delle condizioni che sono quelle ottimali. Allora tra poco vi diamo un aggiornamento che ci stanno scrivendo in tanti ascoltatori, quindi facciamo delle verifiche su questo incendio che ci sarebbe stato nell'area industriale di Mantova e quindi è stata allertata diciamo così appunto tutta la popolazione, i cittadini in zona, di restare in casa e chiudere porte e finestre. Quindi prendiamo un po' di informazioni e tra poco ve le diamo qui a The Journalist.

0: Nightmare, Ed Sheeran, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo. Abbiamo capito, sì, che stiamo per entrare in questa bolla di aria calda già subito. Non era luglio? Arriva già giugno?
1: Già giugno, già in questo weekend le temperature tornano su, tra sabato e domenica. Quindi prepariamoci, costume da bagno, tuffi, piscine.
0: Ho capito, la prossima settimana anche, prossima settimana.
1: Non
0: adesso lo dico
1: a
0: Corazzone, che stai per buttarti in queste previsioni.
1: No, che poi mi manda i messaggi. Ieri dopo il nostro messaggio, fa fare le previsioni, ma le leggo sul vostro sito, cosa gli hai messo in testa a Corazzone.
0: No, adesso gli scrivo, deve essere aggiornato naturalmente tutte le cose, è chiaro, fai le previsioni, fa per dire, ognuno deve fare il proprio mestiere. Dai,
1: a proposito dell'incendio, insomma, Mantova, sono arrivate queste notizie, c'è questa azienda Versalis che sta andando a fuoco, è un materiale di materiale, un magazzino di materiale plastico, e quindi questa nube di fumo nero è visibile, insomma, da molti chilometri di distanza. Sono stati evacuati gli operai ed è successo alle 9:15 di questa mattina, ma evidentemente il fumo è ancora molto molto presente in zona.
0: Va bene, quindi state attenti, fate attenzione, rimanete lì, e quindi tra poco le previsioni meteo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics, e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e del weekend. Da oggi l'alta pressione torna gradualmente a spingersi verso la nostra penisola, occupandola con decisione nel fine settimana. Quindi domani il tempo sarà soleggiato in generale, con appena un po' di instabilità residua sulle Alpi all'estremo sud, mentre domenica sarà giornata di sole con piogge praticamente assenti. Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano dopo aver smorzato il caldo al centro-nord domani causeranno un diffuso calo delle temperature anche al sud, mettendo fine all'ondata di calore dalle caratteristiche tipicamente estive. Tuttavia già sabato sera e domenica le temperature torneranno a salire in tutta Italia, quindi prepariamoci ad un weekend di sole e di caldo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 11:26 minuti, buona venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Beh, potevamo non parlare del compleanno di Donald Trump, ci sono grandi festeggiamenti in arrivo, mamma mia. Ne parliamo tra poco, subito dopo Olivia Dinn.

0: Olivia Dean, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist. Allora, è tutto pronto, e anche perché insomma lui ci sta lavorando da un bel po' per i festeggiamenti che potrebbero essere però rovinati tra poco, vi diciamo anche da chi, domenica, per gli 80 anni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché lui ha fatto costruire questo, insomma, perché cosa ha fatto costruire?
1: No, ha fatto costruire questa arena da 4.300 posti, quindi un piccolo stadio sovrastata da questa struttura di 27 metri denominata The Claw, l'artiglio, sul lato sud della Casa Bianca, e lì dentro ci saranno i combattimenti di Ultimate Fighting Championship, arti marziali miste, si menano, insomma, cioè lui ha fatto fare
0: perché
1: questa...
0: lui pare che sia un fan, no? delle arti marziali,
1: devi fartela fare dentro della Casa Bianca questa roba qua.
0: Sì. Poi tra l'altro non è l'unica cosa, perché questa mega festa, a parte i gladiatori alla Casa Bianca, verranno coniate delle monete con il suo volto.
1: Sì.
0: Io immagino che lui si presenterà all'arena vestito come, non lo so, Nerone, cioè
1: non lo so,
0: come si.
1: Io
0: immagino di sì, secondo me non va in giacca e cravatta,
1: no,
0: dai.
1: Guarda,
0: no.
1: Non lo so. Tra l'altro, in questo posto che si chiama L'Artiglio, poi anche i nomi, però c'è una bella fantasia lo staff di Trump, dobbiamo dirglielo, questo ring ottagonale che è tipico, no, di queste. Mm-hmm. Queste lotte, c'è qualcuno che dice: vabbè, potremmo a questo punto però lasciarla questa struttura, un po' come è stata lasciata alla fine la Tour Eiffel, un paragone tra l'altro azzeccatissimo, voglio dire, e noi potremmo lasciare questa cosa qua del combattimento, questa arena del combattimento proprio dentro la Casa Bianca. È anche un bel messaggio, voglio dire, così.
0: Sì, però attenzione, perché potrebbe essere rovinata questa festa, perché c'è questa azione legale che è stata promossa dalla No Profit Public Integrity Project per conto di un attivista politico. Che cosa dicono loro? Che praticamente questo evento praticamente non è legale, perché si svolge su terreni appartenuti ai parchi nazionali e che violi la legge federale, quindi

0: cosa, ma non succederà.
1: Comunque,
0: chiaro.
1: Che cosa pensano gli americani del loro presidente? Non siamo solo noi a criticarlo, cioè il 16% degli americani e solo il 31% dei repubblicani considera appropriato ospitare i gladiatori alla Casa Bianca. Quindi certo, la maggior parte degli americani dicono:
0: sì, dai,
1: ma cosa fai con questi gladiatori? Che mi ha fatto
0: ridere. Ma lui si sente gasato, dai, come no, come nel film, no?
1: Si menano.
0: Pollice giù, pollice su, pollice giù, capito? C'è Francesca Michelin.

0: È una delle mie preferite, Sienna Spyro. Questa voce è veramente bellissima. Die on this hill. Io non ce la faccio più con la voce con qua l'aria condizionata. Cosa? Allora, non lo so, cioè mi andrà via la voce, non so che fare.
1: Vabbè, ma tanto cosa te ne fai? Cosa te ne fai con questo lavoro?
0: Sì, esatto, cosa ne faccio io con questo lavoro con la voce? Certo. Parlerò gesti, farò un video, certo. Tanto certo. Gli ascoltatori mi capirà. Certo. Io parlerò e tu mi doppierai. No, vale. Meglio di no. Allora, rimanete lì, sta per arrivare, sì, una grande canzone, e poi parliamo di cosa fanno i pensionati più intelligenti.
1: Per essere felici, magari c'è anche qualche pensionato all'ascolto che ce lo spiega, magari che cosa fa per essere felice.
0: Ma sai, uno trova la propria strada, non è che vale per tutti, però infatti, in questo caso, insomma, c'è una motivazione. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate

0: faccia?
1: No.
0: Io ti favo per loro ieri.
1: L'ho perso, poverino.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, amica mia di Varese. Non è il Sudafrica.
2: Come diceva Don Puro,
1: ho paura.
2: Ma beata l'ignoranza.
1: Beh,
2: quando stai bene, de core e de panza. È la ciociaria il quarto paese al mondo.
1: La ciociaria, dove sta? In provincia di Frosinone, se non sbaglio. È giusto? È quella, dai. No, non è la ciociaria. Salutiamo Frosinone e gli amici della provincia di Frosinone.
3: Ok. Prontissima per la shitstorm che mi arriverà addosso, ma per me è la Francia.
1: No, no.
3: Ciao,
1: salutiamo. Salutiamo i cugini francesi. Loro tecnicamente non li vedo comparire in top 10, che siano meno ignoranti di noi.
4: Pomeriggio number one.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Lo sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Decathlon prima.
4: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: davanti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
1: Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando della classifica dei paesi più ignoranti al mondo. E in questa classifica, nella top 10, ci siamo anche noi al decimo posto. Avete capito bene? Noi italiani siamo fanalino di coda della top 10. In quarta posizione, secondo voi, chi c'è?
2: Ciao, sono Ida da Fara. È la Turchia.
1: No, non è la Turchia, cara.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Per me è il Brasile.
1: Nemmeno.
3: Sara e Giuseppe da Varese.
1: Ciao Sara, ciao Giuseppe, non è il Brasile. Ci scrive Domenico, vivo a San Nicola, la strada. No, non è quel paese. No, salutiamo.
4: Per me è il paese dei balocchi, Davide Assondrio.
1: Potrebbe essere anche il paese dei balocchi, ma non è quello.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il paese ignorante è forse magari l'Egitto?
1: No.
5: Ciao, Marco da Bergamo.
1: Non è nemmeno l'Egitto. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola al 393-444-0444. Tra i paesi più ignoranti del mondo, in quarta posizione c'è un paese. Qual è quel paese? Vuole sapere la Sfinge.

0: cantato la canzone di Bob Sinclair intitolata I Can Wait, appena sentita qui su Radio Number One, dove è in corso l'ultimo enigma della Sfinge di questa settimana.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale? Quale?
2: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. È per caso la Malesia?
0: Non è quella, Michael, dalla provincia di Torino.
3: Ciao, è Creta, perché sono un po' cretini. Michela da Parma.
0: Michela, non me lo sarei mai aspettato da te.
4: È la Francia. No. Thomas dalla provincia di Bergamo.
0: Non è la Francia.
5: Comunque ho fatto due ricerche.
0: Vai.
5: Non dirò qual è il paese, perché sarebbe mentire spudoratamente,
0: sì,
5: e dire che non ho barato.
0: Ecco.
5: Ma sappiate che nel 2014 eravamo primi in classifica, eravamo noi i più ignoranti del mondo.
0: Ignoranti.
5: Proprio perché abbiamo una versione, una visione distorta della realtà.
0: Ecco.
5: E beh, sono pienamente d'accordo, infatti mi stupisce tantissimo che siamo solo al decimo.
0: Beh, 12 anni fa eravamo al primo posto, quindi l'Italia era il paese più ignorante. Siamo scesi al decimo posto, quindi vuol dire che altri popoli sono diventati più ignoranti di noi.

0: amore è...
1: Sfreccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Avete capito? Amore è la nuova di Elisa. Signore e signori, siamo in mega ritardo. Secondo voi qual è in quarta posizione dei paesi più ignoranti il paese che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi?
2: Oh, è la Polonia.
0: No,
2: come dalla provincia di Vergo.
0: Salutiamo i polacchi. No, non ci sono loro.
3: Su Radio Number One c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi

0: benvenuti e benvenute nel PN1, le 15 e 2 minuti. Tra pochissimo torna la Sfinge, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Life. Eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: In Piemonte prosegue la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che da oltre 30 anni accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Anche domenica 14 giugno saranno numerose le dimore storiche, castelli, giardini e siti culturali che apriranno le loro porte ai visitatori. Informazioni su castelliaperti.it. Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali e strumenti armonici per immergersi completamente nella magia di questo straordinario evento. Il programma completo è su villataranto.it e sui social.
2: Sport.
3: Andiamo a Mantova, dove sabato mattina alle 11, in occasione del passaggio delle auto storiche della Mille Miglia, Advanza, agenzia di comunicazione, presenterà al pubblico il pilota mantovano Carlo Tamburini, protagonista su Ferrari nel campionato Gran Turismo. Radio Number One, radio ufficiale, l'evento con il patrocinio del comune della provincia di Mantova si svolge davanti a Palazzo Te.
2: Musica.
3: A Bergamo torna Lazzaretto Estate. Dal 19 giugno al 25 luglio Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardust Negrita, Stefano Nazzi e molti altri nel calendario completo che trovate su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 12 giugno. Voglio tornare negli anni 90, sabato 13, Sud Sound System, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air all'AC. Tre giorni di musica con Modena City Ramblers, Vad Vuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openair-al-lag.ch.
2: Feste.
3: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival in programma a Genova da domenica 14 e mercoledì 24 giugno con un'anteprima sabato 13. La scenografia colorata sarà allestita nella piazza delle feste al Porto Antico, sede centrale del festival, che vedrà altri appuntamenti all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro della Tosse.
2: Fiere.
3: L'antica fiera della Ciliegia sabato 13 e domenica 14 giugno a Dogliani in provincia di Cugno taglia il traguardo della 13esima edizione. L'evento si sviluppa come da tradizione su due livelli della cittadina, il vivace Dogliani Borgo nella parte bassa e il suggestivo Dogliani Castello, la parte alta dall'impianto medievale. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: questi amori che potrebbero nascere ma anche terminare. La canzone estiva è quella di Annalisa, 15 e 11 rigorosamente live su Radio Number One in FM, DAB e app, c'è il PN1, dai che è venerdì anche in Egitto con la Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh per gli ultimi scampoli di questo enigma molto carino che riguarda i paesi più ignoranti al mondo.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale paese in quarta posizione, ricordando la top 10, al decimo posto l'Italia.
2: Ciao Number One, il paese più ignorante è Capra.
0: Capra.
2: Ciao. Ciao Capri.
0: No, Capri no, ma nemmeno Capratos.
3: Ciao Stefano. Ciao. Per me è la Lapponia.
0: La Lapponia. Ma come la Lapponia?
3: Ciao.
0: Ciao caro
3: Nicola Milano.
0: Ciao Nicola, non è la Lapponia, lasciamola fuori dall'ignoranza, la Lapponia, dai poveretti.
4: Se preferisci il vocale, ti do il vocale. Vai. I più ignoranti sono gli Stati Uniti, che hanno votato il Trump.
0: Va bene, grazie, chi sei?
4: Ciao, Luciano Gagliate.
0: Ciao Luciano, sono gli States.
5: Ciao, Stefania Mantova. Per me sono i crucchi.
0: Ah no.
5: La Germania. Ciao.
0: Nemmeno la Germania.
6: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. È per caso la Malesia?
0: No, non è quella, Michael.
7: Ciao Stefano, per me è la Burkina Faso. No. Gianluca da Milano.
0: Grazie Gianlu, non è quella.
8: Ciao Sonia da Milano, ma niente niente che la Svizzera? Ciao.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale, quale?
9: Ciao ragazzi, ragazzi da Mantova.
0: Ah, ecco, ci sei.
9: Non vi dirò il paese perché alcuni giorni fa, per motivi diversi da quelli della Sfinge, questa lista l'ho vista. E quindi so qual è il paese al quarto posto.
0: Ok, ok.
9: Comunque io tra i primi tre avrei messo la Francia. Semplicemente perché nel 2026 non si può ancora non avere il bidet. Non usano il bidet e io li avrei messi nei primi tre.
0: Quindi secondo la nostra ascoltatrice c'è la Francia sul podio perché loro non usano il video. Salutiamo gli amici francesi.

0: straordinaria quella di Sienna Spyro con questa canzone intitolata Material Lover. 3:16 si torna per l'ultima volta dalla Sfinge per il primo tutti contro tutte con questo enigma.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale paese è in quarta posizione nella top 10 dei paesi più ignoranti al mondo?
2: Allora, premesso che mi piace tantissimo questo brano che state trasmettendo.
0: Sì.
2: Ma veramente tantissimissimo. Io dico la Cecoslovacchia.
0: La Cecoslovacchia, Sfinge.
3: Ehi, ma è del mestiere questo, no?
0: Sfinge, non ti permettere. Non ti permettere. Signore e signori, scopriamo qual è il quarto paese grazie a lui che ha mandato questo messaggio alle 14:24.
4: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Io lo ammetto, ho cercato su Google e mi dice il Perù. Ciao, sono Valentino.
0: Ha cercato su Google, ma l'ha ammesso.
4: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Io lo ammetto, ho cercato su Google e mi dice il Perù.
0: Quanti di voi hanno cercato su Google?
4: Ciao, sono sempre Valentino. Ok, dai. Ho guardato su Google e non è servito a niente.
0: Ma no, sei campione, come non è servito a niente? Ammettilo, dai.
5: Il Perù.
0: Brava, chi sei?
5: Tania da Mantova.
0: Tania da Mantova, tu lo sapevi o hai controllato come il vincitore? Andiamo a Torino.
6: Ciao, per l'enigma può essere il Perù?
0: Può
6: Ciao,
0: essere,
6: Lucia
0: può
6: da
0: essere.
6: Torino.
0: Ciao Lucia, un abbraccione.
5: Porelli, abbiamo solo gli alpaca e i lama.
0: Quindi?
5: Ciao a tutti, Silvia dalla provincia di Monza.
0: Ciao Silvia.
5: Io rimarrei nel mondo delle Americhe e dico il Perù.
0: Brava.
7: Ciao number one. Allora, il paese in quarto in classifica è il Perù.
0: Brava.
7: Deborah da Mantova.
0: Brava Deborah da Mantova.
8: Ciao, Teresa Darò. Il paese più ignorante è il Perù, per caso?
0: È quarto in classifica.
8: Ciao.
0: Quello che voleva sentirsi raccontare la Sfinge era Perù.
9: Ciao, sono Anna da Tavazzano, il Perù.
0: Brava,
9: buona giornata.
0: Brava Anna, buona giornata a te.
10: Ciao Stefano, Alma da Mantova. Forse il Perù, il paese.
0: Bravissima.
10: Grazie.
0: Bravissima, grazie a te.
11: Ciao, sono Giuliana dalla provincia di Como. È il Perù?
0: Brava Giulia.
12: Ciao Stefano, Roby da Cattignaga. Per me è il Perù.
0: Bravo.
13: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Sono Laura da Brescia.
0: Ciao Laura,
13: Potrebbe
0: benvenuta.
13: Potrebbe essere il Perù.
0: Bravissima, bravissima.
13: Al quarto posto.
0: Bravissima.
13: Grazie.
14: Ciao, la butto lì. È il Perù?
0: Ma tutti
14: Anna
0: campioni, tutti campioni.
15: Ciao, sono Liliana da Tirano. Per me è il Perù.
0: Ma quanto bravi siete.

0: 8 compagni di classe presentandosi al liceo Farnesina in limousine con tappeto rosso vestito da re.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sono le 15:26, siamo rigorosamente in diretta in FM, DAB e App. Siamo quelli del pomeriggio Number One.

0: Roma, la nostra inviata è pronta, zona Colosseo, all'ultimo giorno di scuola. Matteo è arrivato al liceo Farnesina in limousine, non con i gavettoni, non con le uova, ma con il tappeto rosso e addirittura vestito da re. Danila!
1: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del pomeriggio number one. Sì, Matteo Jacopini all'ultimo giorno di scuola si è presentato davanti all'istituto di Ponte Milvio a Roma a bordo di una limousine bianca e prima di scendere ha indossato un mantello reale bordato in pelliccia di ermellino. Fantastico.
0: Bello.
1: Un amico poi ha srotolato un tappeto rosso e lo studente re al suo primo passaggio ha augurato ai compagni un buon ultimo giorno di scuola. Un bacione dalla capitale, Danila.
0: Grazie.
1: Ciao.

compagni di classe che non credevano ai loro occhi, cioè il loro compagno di classe, addirittura il loro compagno di banco, con la limousine, con il tappeto rosso, sceso dalla limousine, vestito da re, ha augurato naturalmente una buona estate, un buon ultimo giorno di scuola a tutti i suoi compagni, e questo video è diventato virale con compagni e professori che sono rimasti a bocca aperta. Come riesce a farci

vostra compagnia sarà sicuramente una giornata fantastica. Michael Bublé ci ha cantato questa canzone meravigliosa di 13 anni fa. It's a beautiful day. Siete su Radio Number 1.

in compagnia del PN1, Veronica da Genova, Betty da Verona. Leggevo questo messaggio molto simpatico da parte di Miriana da Rapallo, nostra nuova ascoltatrice, che fa i complimenti ai nostri programmatori per l'ottima scelta, l'ottima scaletta musicale. Mirko in automobile diretto a Vermiglio fa sentire la sua presenza al 393 444 0444. E allora, dedicata a tutti quelli al volante, c'è Bossa Nostra, Gaia.

0: sola nostra.
1: Non riuscirò mai a stare dietro a lei. Gaia, bossa nostra con il tette, rette, rette, tette. Siamo pronti per giocare al secondo spazio legato al tutti contro tutte. Questa volta un film da indovinare nel più breve tempo possibile al 393-444-0444. Quante risate ci siamo fatti con questo film. Raccontateci chi siete, da dove giocate e qual è il titolo su WhatsApp.
2: Attenzione.
3: Oddio!
4: Che cazzo fai? Datti una calmata. Alan, metti le mutande.
3: Phil, non entrare in bagno.
4: Alan, calmati quando parli con me.
3: Guarda che c'è una tigre nel bagno.
4: Ma che succede?
3: C'è un gatto della giungla in bagno.
4: Ok, Alan, ora vediamo.
3: Non entrare, attento, t'ho detto no. Oddio. Visto?
4: Porca puttana, è vero, c'è una tigre.
5: Non ci credo.
3: Sì.
4: Ma che cazzo abbiamo fatto ieri notte?
5: Ehi, Phil, che mi manca un dente?
4: Dove...
5: Oh, mio Dio!

0: Self-Aware. Stiamo giocando con il secondo, tutti contro tutte. Direi che quasi tutti hanno azzeccato il titolo di questo film.
1: Attenzione.
2: Oddio!
3: Ma che cazzo fai? Datti una calmata. Alan, metti le mutande.
2: Phil, non entrare in bagno.
4: Alan, calmati quando parli.
1: Attenzione.
2: Oddio!
3: Ma che cazzo fai? Datti una calmata. Alan, metti le mutande.
2: Phil, non entrare in bagno.